0: fanno pesante, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.